0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: E quando guarda la torre, ripensa a Milano.
11: Lucio Corsi, gli Ex Otago, Cimini, gli Street Clerks, i più bei live acustici di Poliradio, li puoi rivedere sul nostro canale YouTube.
10: Per sentirsi a Pisa.
12: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

0: economia circolare, sistema agroalimentare, fondamenti delle misurazioni, AI e...
1: Ma cosa stai facendo?
0: I fondamentali e proprietà intellettuali.
1: Ma cosa sono?
0: Transmission Series. Vedere le macchine artificiali.
1: Ma che dici?
0: Digital Humanities. Fundamental of Communication Networks.
1: Ma quanti
0: series.
1: Sono?
0: Building Design for Tropical Climate Series.
1: Ah, ma questo non è male.
0: Series. Composizione musicale con strumenti di
1: figo questo.
0: Costruzione e nuove tecnologie.
1: Ci scrivo.
0: Potete iscrivervi al POC online sulla piattaforma di MOOC del Politecnico. Ci sono più di 200 corsi. Dal 14 aprile fino a inizio giugno potete trovare un desk informativo, passate a salutare e vi daremo un gadget.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
5: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
9: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
10: Da Steven Spielberg.
9: Non riesco a capire, sono persone.
10: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
9: Cosa vuoi fare?
11: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
10: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: All of the hits from yesterday to today, only on Poly Radio.

0: sono ancora piccola. I miei ce la mettono tutta per farmi crescere. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, video.
1: Ma non mi ascoltano! Io ho fame!
2: Sei una startup e hai fame di clienti? Fatti sentire! La radio ti fa crescere sempre e migliora tutti i risultati anche degli altri media. Startup, più di 35 milioni di potenziali clienti attenti. La radio, motore di crescita. Vai su laradiorende.it.
3: Mi sento già molto più grande.
4: C'è la musica che stai ascoltando? Puoi riascoltare le migliori canzoni della nostra rotazione nelle nostre playlist di Spotify. Una nuova playlist ogni mese e tante altre per ogni occasione. Segui Poliradio su Spotify.
5: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

0: This is the new sound of Poly Radio. Today, change the way you listen to music.
1: 10 rintocchi, è l'ora di Heroin.
2: Ladies and gentlemen, boys and girls.
1: Lunedì.
3: From 10 to 11. On Polar Radio. There's Heroin. With Giorgio.
1: Buongiorno Polimi. I feel good. Ben ritrovati o benvenuti amici o amiche, lunedì 1 giugno, il giorno prima degli 80 anni della festa della Repubblica, anche il Politecnico di Milano è chiuso, eppure noi siamo qua perché non ci ferma nulla, nulla può assolutamente fermare la forza dirompente della musica rock. E gente, allora voi cosa state facendo in questo ponte, in questi 4 giorni di tempo che potete dedicare a voi stessi? Ve ne siete andati in vacanza cercando magari un po' giustamente di refrigerio, oppure avete scelto di dedicare queste giornate a voi stessi? Oppure, beh ragazzi, si sta avvicinando la sessione, quindi vi state dedicando allo studio. In alternativa avete deciso di passare queste giornate in casa, così da stare al fresco, ma semplicemente poltrendo sul divano, che è un'ottima scelta pure questa. Allora sapete cosa? Dovunque voi vi troviate e qualunque situazione abbiate scelto per passare questo ponte, beh, ci siamo noi a tenervi compagnia, noi della Poliradio, noi con il programma di Eroin, il programma di musica rock, e ci sono io, Giorgio. Quindi piacere, piacere, amici. Beh, dopo i convenevoli, ma che cosa facciamo? Oggi ragazzi ce ne torniamo indietro nel tempo per cadere, neppure la fantascienza diventa realtà. Torniamo indietro nel tempo per poi raccontare un po' la storia anche del legame tra musica rock e Muro di Berlino, e lo facciamo ragazzi con un ambasciatore d'eccezione, un certo David Bowie, per poi concludere un po' i racconti dei nostri personaggi particolari. Questa volta lo facciamo con Keith Moon, il batterista degli Who, che ragazzi ci insegnerà come soprattutto si fa a sfasciare camere d'albergo, così che poi quest'estate, quando sicuramente ve ne andrete probabilmente in un albergo per passare le vacanze, beh, sapete come si distruggono le camere. No ragazzi, stiamo ovviamente scherzando, sono cose che non bisogna assolutamente emulare. Che poi, amici, oggi è l'ultima puntata, è l'ultima puntata perché è finito il semestre, e quindi poi, beh, l'ultima puntata perché ci andiamo in vacanza, che poi dire vacanza è ancora peggio perché vuol dire che inizia la sessione, bisogna studiare. Sono disperato, ma allo stesso tempo sono felicissimo ragazzi, perché se è l'ultima puntata, ma non volete che sia una bella puntata con della fantastica musica? E allora sapete cosa facciamo? Beh, dopo aver tartassato quest'anno con Carmen Consoli, membri della Poliradio, ma non soltanto loro, però pensate, siamo riusciti addirittura a metterla nella top 40, cioè la classifica delle migliori 40 canzoni della radio. Beh, si palesa subito all'inizio dell'ultima puntata, e non guardiamo alle vostre suppliche di smetterla con la cantantessa, lo facciamo in modo impertinente con Carmen Consoli e la sua bambina, eh sì, impertinente.

Buongiorno amici, ma che bellissimo inizio di questa giornata. Pensate che noi ci siamo scatenati qua dietro al microfono, incuranti del caldo torrido che fa. Ma perché poi qui vicino al Politecnico, ragazzi, ma c'è una piscina immensa creata agli inizi del Novecento, quindi pure con quell'architettura un po' neoclassica e gigantesca, diciamo che, beh, insomma, è bellissimo. Se mai dovessimo, avessimo bisogno di doverci rinfrescare, noi basta attraversare la strada che c'è una piscina pubblica enorme, pronta ad accoglierci e a darci un po' di refrigerio. Ma perché parliamo di piscina? Parliamo di piscina perché alle Olimpiadi di Helsinki del 1956, beh, l'assistente di spogliatoio di tutti gli spogliatoi, maschile o femminile che fosse, erano donne. E quindi quando gli atleti maschi delle gare di nuoto, pallanuoto, tuffi si accingevano ad entrare nello spogliatoio, inizialmente erano convinti sempre di avere sbagliato spogliatoio. Poi, chiedendo lumi all'organizzazione, l'organizzazione gli spiegò che semplicemente era questa la prassi, cioè che erano gli assistenti di spogliatoio tutte delle donne. Un grandissimo esempio, possiamo dire, di convivenza civile. Chissà se entrambi i sessi erano felici in egual misura di questa cosa, oppure magari uno dei due era un pochettino più imbarazzato. Una cosa molto divertente questa cosa degli spogliatoi. Comunque ragazzi, questa giornata è incominciata benissimo, è l'ultima puntata, davvero deve essere impeccabile. Noi ci teniamo a farvi passare un'ottima ora insieme dalle 10 alle 11. Adesso lo facciamo con una bellissima scarica di energia, ce lo fa John McCree con una cover degli Stooges, questa è Wanna Be Your Dog.

Ballata questa di Liam Gallagher, Once, del 2019, proveniente dall'album Why Me, Why Not. Liam Gallagher è un personaggio anche lui davvero molto originale, che ha compiuto grandi eccessi nel corso della sua vita, soprattutto quando era in compagnia degli Oasis. Chissà se torneranno adesso che sono, si sono riuniti a compiere eccessi, ma mai gli eccessi così tanti.

facciamo per non dare troppo dell'occhio. È interamente vestito di arancione da capo a piedi, ma capo bene, perché si è tinto addirittura i capelli d'arancione. E gli Wu in quel momento stanno suonando con un session man, un batterista al quale devono insegnare tutto quello che riguarda le canzoni. E Kit Moon ha il coraggio di dire a questo session man e agli Wu stessi: io suono meglio di lui. E gli Wu ovviamente gli dicono: bene, accomodati. Beh, Moon va alla batteria e suona Roadrunner di Bob Diddley con una forza talmente elevata da spaccare il pedale del tamburo. E successivamente va a bere al bar con nonchalance, sapendo però di avere realizzato una prestazione davvero incredibile. Mentre beve, infatti, finge completamente indifferenza, nonostante in realtà se la stia facendo sotto. E subito dopo arrivano Pete Townshend e Roger Daltrey. E Roger chiede a Kit Moon: che cosa fai lunedì? Moon gli risponde: beh, sai, vendo stucchi, quindi venderò stucchi. E Roger Daltrey gli risponde: sai che mi sa che dovrei smettere a vendere stucchi, perché abbiamo un concerto e se ti va passiamo a prenderti con Ivan. Ed è così che Kit Moon dice ok, e il resto, diciamo, ragazzi, è tutta storia. E come lo stesso Kit Moon riferirà in seguito, beh, c'è da dire che nessuno gli ha mai chiesto di entrare negli Wu. Semplicemente gli hanno chiesto che cosa stesse facendo lunedì e lui ha risposto che vendeva stucchi. Ma tutto sommato non era così male diventare batterista di una delle band più importanti della musica rock. Ragazzi, oggi è lunedì ovviamente, ma ci pensate che se alzate gli occhi al cielo, beh, c'è un bel azzurro in queste bellissime giornate che ci sono. Un po' un Blue Monday. La canzone che ha venduto il pollice, il disco da 12 pollici che ha venduto di più di tutti i tempi, il vinile da discoteca. Nonostante però i New Order erano in grado di perdere su ognuno di questi acquisti, siccome il costo per la realizzazione della copertina realizzata da un certo Peter Saville, un designer bravissimo, beh, era superiore rispetto ai ricavi. Quindi dei grandissimi musicisti New Order, dei pessimi sicuramente commercialisti, però dai, musicisti, stiamo parlando di Blue Monday, ragazzi, i New Order.

I threw a brick through a window, you due. Ho lanciato un mattone attraverso la finestra. Canzone del 1981 dal loro album Ottobre, che si sposa benissimo per quanto riguarda il personaggio di cui stiamo parlando, e cioè Keith Moon, il batterista degli Who, che decise di vivere ogni giorno come se fosse l'ultimo della sua vita. Insomma, ragazzi, faceva letteralmente esplodere camere d'albergo, lanciava la mobilia fuori dalla finestra, mangiava i petali, mangiava i fiori, beveva fino a perdere i sensi. Addirittura una volta, per presentandosi ad uno show televisivo, si vestì da gatto e suonò la batteria, ma all'interno della gran cassa ci aveva messo l'acqua e i pesci rossi. Forse la follia, la pazzia più grande di Keith Moon è stata quella volta in cui decise di festeggiare il suo compleanno tuffandosi in piscina, ma non come fanno le persone normali, cioè entrandoci in costume. No, decise di entrarci direttamente con la sua macchina e si salvò proprio per miracolo, perché affondò con la macchina all'interno della sua piscina. Quindi una pazzia enorme quella compiuta da Keith Moon, che poi c'è da dire che però tutti questi eccessi compiuti nella vita l'hanno portato via per sempre abbastanza presto, ed è successo nello stesso appartamento di Mama Cass, dei Mamas e Papas. Prima di prendere un affitto, però, Keith Moon aveva proprio chiesto a Pete Townshend se fosse opportuno andare a vivere in una casa dove era morta, diciamo, una collega. E Pete Townshend gli aveva risposto: beh, guarda, Keith, di solito un fulmine non cade due volte nello stesso posto. Quasi mai si può dire. Beh, ragazzi, che cosa facciamo adesso? Ma abbiamo parlato di Keith Moon, grandissimo batterista. E allora andiamo ad ascoltarci una delle migliori prestazioni di Keith Moon alla batteria. Lo facciamo con un bellissimo brano degli Who, che si intitola What Get Fooled Again. Ci troviamo qua sulla Poliradio, qua con Nero, nell'ultima puntata, e questa è una canzone fantastica.

Ma di che cosa stiamo parlando, ragazzi? Ma la batteria suonata da Keith Moon in questo brano, ma per non parlare del brano stesso, Roger Daltrey, Pete Townshend, insomma, sono davvero bravi. E quando parliamo di musica, beh ragazzi, a noi qua della musica rock ci piace la musica arrangiata, tutta la gente piace, qualunque genere voi preferiate, insomma, diciamo che di solito il flauto dolce non è che si trova spesso presente nei vari brani, nelle canzoni musicali, soprattutto che ci piacciono, ma anche quelle presenti in classifica. Eppure, quando noi siamo alle scuole elementari e medie, ci insegnano a suonare il flauto, ci insegnano anche delle canzoncine un po' zuccherose, che però quelle ci fanno sempre comodo, diciamo, negli anni, e ci insegnano pure però a dover studiare un pochettino a memoria su dei libri di testo che parlano di musica, che sono ogni tanto un pochettino indecifrabili. Ma ragazzi, ma perché allora, anziché studiare il flauto dolce, studiamo qualcosa di meglio? Beh, addirittura c'è una direttrice del Teatro Opera Sociale di Como che si era resa conto che nel paese italiano, cioè qua a Como, in Italia, che è la patria dell'opera, il pubblico solitamente age sud'età presente ad assistere alle opere spesso era mezzo addormentato. C'è da dire che probabilmente era spesso la moglie che portava il marito che era mezzo addormentato, o viceversa, perché non aveva troppa voglia. Però si era resa conto che c'era un pochettino questo difetto all'interno di un paese che è la patria dell'opera. Allora ha deciso di ricominciare dai bambini, che si sono trovati quindi questo progetto, i bambini dai 6 ai 14 anni, che gli permetteva non più di dover studiare il flauto dolce, ma di dover studiare l'opera. Cioè, ancora peggio probabilmente, no, perché comunque questo progetto da parte di Barbara Minghetti è stato realizzato proprio per essere accessibile ai bambini e farli addirittura appassionare, stimolarli a scoprire che cos'è l'opera. E dunque come funziona? Semplicemente il teatro manda delle presentazioni ai professori, alle maestre, che spiegano ai bambini come funziona il racconto dell'opera. Realizzano anche dei costumi di scena, delle maschere, i classici lavoretti che si possono fare a scuola, in classe, così facendo diciamo che tendono a stimolarli. Sì, ma ragazzi, ma noi non stiamo parlando di opera semplice o d'opera addirittura in italiano. Cioè, hanno assistito addirittura questi bambini nel 2019 alla rappresentazione dell'Olandese Volante di Richard Wagner, un'opera tedesca, eppure questi bambini non hanno avuto alcun problema. E allora questo progetto è stato studiato da un'università, diciamo nostra collega, la Bicocca di Milano, che si è resa conto che questo progetto, cioè di far assistere bambini all'opera permettendogli anche di studiarla ovviamente in una maniera accessibile a loro, gli stimola tantissime cose. Cioè, insomma ragazzi, se i vostri figli vanno all'opera, avete dei figli super dotati, perché li stimola in ambito disciplinare, potenzia le competenze linguistiche, quelle musicali, la comprensione del testo, la ricchezza lessicale, può rafforzare quelle trasversali, quelle relazionali ed emotive. Cioè, insomma ragazzi, studiare l'opera è un pochettino quando la babysitter si presenta ai vostri genitori e gli dice: guardate, io faccio ascoltare Mozart ai bambini, più o meno questa cosa. Mozart, che poi è una rockstar ante litteram. Da Mozart però noi ragazzi facciamo un salto a Manchester con New Dawn Fades, i Joy Division.

New Dawn Fades, Joy Division. Ma ragazzi, di che cosa stiamo parlando? La batteria del pezzo, la chitarra, il basso, la voce di Ian Curtis, che in questa canzone affronta un po' i suoi demoni interiori, anche il declino del suo matrimonio. Cioè ragazzi, c'è da restare senza parole davanti alla bellezza di questa band, di cui la canzone New Dawn Fades fa parte, di uno degli album con la copertina sicuramente più iconica della storia del rock. Ma tornando a parlare di prima, cioè del flauto dolce, ma quindi questa Barbara Minghetti cosa consiglia di fare con il flauto dolce alle scuole? Beh, dice che in realtà non c'è un motivo per cui si suona il flauto dolce, probabilmente fino a qua ci eravamo arrivati tutti. Dice che c'è una tale varietà di strumenti che si può insegnare qualunque cosa ai ragazzi. Per esempio, lei ha introdotto l'ukulele. Ma io mi chiedo, ma tra tutte le cose che potevi inserire a questo punto, ma già che sei con l'ukulele, ma inserisci una bella chitarra, magari anche un pochettino distorta, non ti dico di iniziare a fare una school of rock, però insomma, insegnare un pochettino di rock, no, già che ci sei, fagli introdurre la chitarra. Che però, se vogliamo spezzare una freccia a favore di Barbara, beh, Barbara, l'ukulele è abbastanza simile, state attenti musicisti, al mandolino, che fa parte di una delle canzoni più famose e più belle realizzate dagli R.E.M. Quindi magari anche nell'ukulele c'è un po' di rock and roll. Sicuramente c'è rock and roll nei Greta Van Fleet, con la loro Hit Above.

I tre fratelli Kiezka più Danny Wagner e una loro compaesana di nome Gretna Van Fleet ci conducono dritti dritti verso un momento magico in cui torniamo indietro nel tempo. Proprio così, perché è arrivato il momento di festeggiare un pochettino i personaggi che compiono gli anni oggi e pure gli eventi, partendo dal 1 di giugno del 1947. Tantissimi auguri, Ronnie Wood, 79 anni oggi, ha iniziato con i Byrds, ha collaborato con Ross Stewart nella Jeff Beck Group, successivamente ha fondato i Faces con i tre membri degli Small Faces, per poi entrare all'interno dei Rolling Stones nel 1975. Tantissimi auguri davvero, Ronnie. 1 di giugno 1959. Tanti auguri pure ad un altro grande della musica britannica, parliamo di Alan Wilder, 67 anni oggi, polistrumentista, membro dei Depeche Mode negli anni 80 e 90, diciamo contribuito tantissimo alla creazione di alcuni dei dischi più importanti della band. Un anno dopo è nato un altro grandissimo della musica britannica. Un anno in meno rispetto ad Alan Wilder, tanti auguri pure a Simon Gallup, bassista dei Cure, da cui diciamo c'è stato un breve intermezzo agli inizi dei primi anni a causa di alcune frizioni con Robert Smith, comunque un grandissimo pure lui. E restando sempre in tema di musica britannica, a tre anni in meno rispetto a Simon Gallup, crashes in. 63 anni oggi per Mike Joyce, batterista degli Smiths. Nel 1996 fece causa agli ex compagni Johnny Marr e Morrissey per ottenere una quota equa dei diritti d'autore e vinse pure questa causa. E adesso non si festeggiano più i compleanni, ma si festeggiano gli eventi di oggi, partendo dall'1 di giugno del 1967. Rich men's children running past, their fathers dressed in hose. Una data non troppo fortunata questa per David Bowie, che pubblica il suo primo album in studio, David Bowie, l'omonimo, e nonostante il disco abbia ricevuto apprezzamenti da una parte della critica, il mancato successo del disco gli costò il contratto con la Decca Records, che interruppe il rapporto. L'anno dopo però, l'1 di giugno 1968... Simon e Garfunkel raggiungono il numero uno nelle classifiche statunitensi con Mrs. Robinson, presente nel film Il Laureato. Il brano è valso al duo il Grammy come registrazione dell'anno del 1969. Tre anni più tardi, l'1 di giugno del 1971, la piccola casa di due stanze a Tupelo, dove Elvis Presley nacque l'8 di gennaio del 1935, venne aperta al pubblico come attrazione turistica. 1 di giugno 1973. In questa data l'ex batterista dei Soft Machine Robert Wyatt si frattura la colonna vertebrale dopo aver tentato di lasciare una festa scendendo lungo un tubo di scarico dell'acqua piovana, doveva essere abbastanza grande c'è da dire, e precipitando per tre piani. L'incidente lo costrinse per sempre sulla sedia a rotelle. 1 di giugno 2005... Jack White si sposa, la cerimonia si svolge su una canoa lungo il rio dell'Amazzoni, officiata da uno sciamano.

Ma che pezzo, ragazzi, un pezzo ottimo, diciamo, per parlare di quest'estate che siamo nel pieno dei mondiali, nonostante poi l'Italia non faccia parte dei mondiali. Che poi questo celeberrimo riff della canzone Seven Nation Army dei White Stripe, beh, non è suonato al basso elettrico, nonostante possa sembrare così, perché infatti i White Stripes erano un duo chitarra e batteria, non avevano un bassista, quindi Jack White registrò quel suono usando una chitarra semiacustica collegata a vari effetti ed impostata un'ottava sotto. Insomma, ragazzi, una grande genialata per uno dei pezzi che ha un riff di chitarra, anche se sembra di basso, più importanti della storia. Ma ragazzi, è arrivato il momento di parlare dell'ultimo argomento di questa puntata, ed è un argomento davvero bello, secondo me, il legame che c'è tra musica rock e il muro di Berlino, perché la musica rock, come tutte le arti, diciamo, è in grado di cogliere le incongruenze del mondo, eppure non era stata in grado di cogliere l'incongruenza del muro di Berlino stesso, nonostante lì, vicino al muro di Berlino, presso Potsdamer Platz, erano sorti nel 1964 gli Hansa Studios, degli studi di registrazione che nel 1977, durante la sua trilogia berlinese, però se ne rese conto David Bowie, che li rese talmente importanti, talmente leggendari, fu il primo a credere in quel luogo, che poi dopo di lui sono arrivati tantissimi altri, i Depeche Mode, Iggy Pop, U2, i Rem, Nick Cave, insomma, ragazzi. Eppure, nonostante ci fosse quello studio di registrazione vicino al muro, eppure nonostante certa gente avesse registrato canzoni presso gli Hansa Studios, davvero poche canzoni di musica rock parlavano del muro di Berlino, quasi nessuna però, perché proprio nel 1977, durante le sessioni di registrazione della sua trilogia berlinese di David Bowie insieme al produttore Brian Eno, beh, David Bowie vede due persone baciarsi vicino ad una finestra proprio degli Hansa Studios, e allora gli viene immediatamente un'idea, l'idea di scrivere una canzone su due ragazzi che si incontrano all'ombra del muro di Berlino e che sognano di poter essere eroi anche solo per un giorno. Per evitare esagerazioni aveva fatto stampare in copertina il titolo Heroes, tra virgolette, come a dire non prendiamoci troppo sul serio, è soltanto una canzone, e invece no, perché questa canzone Heroes di David Bowie entra immediatamente nell'immaginario collettivo dei ragazzi anche di Berlino, grazie a un film di culto anche nel 1981, Christian F., Noi i ragazzi dello zoo di Berlino, ed è in quel momento, diciamo, che il muro entra immediatamente all'interno dell'immaginario della musica rock. 10 anni dopo la realizzazione di Heroes, nel 1987, David Bowie tiene un concerto a pochi metri dal muro. Nella parte opposta ci sono migliaia di ragazzi, stiamo parlando della Berlino Est, che sono lì ad assistere al concerto, eppure non possono vederli, e ciò nonostante David Bowie urla "saluto tutti i nostri amici che sono dall'altro lato del muro". Per la prima volta una rockstar li prende in considerazione, e l'eco di quelle parole è talmente enorme, talmente tanto, che quando Bowie muore, il ministro degli esteri tedesco disse "addio David Bowie, grazie per averci aiutato ad abbattere il muro". Una bellissima storia questa di Heroes, questa di David Bowie e degli Hansa Studios che esistono tuttora. Eppure David Bowie e la sua Heroes non ha salvato soltanto i ragazzi di Berlino, ha salvato pure Dave Gunn, cantante dei Depeche Mode, che ha definito David Bowie letteralmente il suo angelo, che lo salvò dalla strada e dal riformatorio avvicinandolo alla musica, e fu proprio cantando Heroes di fronte a Vince Clarke e Martin Gore che Dave Gunn viene assunto come frontman dei Depeche Mode. E quindi noi ce l'ascoltiamo, questa versione di Heroes dei Depeche Mode.

0: Ragazzi, siete voi degli heroes, degli eroi, perché mi avete tenuto compagnia in questo anno. Per me è stato bellissimo e chiudiamo con questa fantastica cover dei Depeche Mode di un brano davvero, davvero bellissimo, realizzato da David Bowie, di cui il racconto vi abbiamo appena fatto, legato al muro di Berlino, alla Germania dell'Est, il potere, diciamo, della musica rock. Comunque, ragazzi, noi con questa bellissima cover, diciamo, abbiamo chiuso temporaneamente, perché ovviamente ci diamo appuntamento a settembre, ma nel frattempo, beh, in questo intermezzo estivo, ma sia mai che ci si possa incontrare, perché magari c'è qualche sorpresa, come lo speciale accaduto l'anno passato dedicato a Oasis. Chissà quest'anno a che band tocca. Non è una promessa, ma è una possibilità. Come già detto, comunque, neanche il ponte dell'1 di giugno del Politecnico di Milano ci ha fermato. Quindi, amici, a me non resta che ringraziarvi tantissimo per avermi tenuto compagnia in quest'anno e anche nell'anno passato. Fantastico. E se mai, comunque, nel corso di quest'estate doveste avere un po' di nostalgia della musica, beh, ma ragazzi, potete recuperare tutte le canzoni che abbiamo passato, sia quest'anno ma pure l'anno passato, digitando su internet www.poliradio.it. andate nella sezione programmi del nostro sito, digitate Heroin, a quel punto nella schermata delle notizie vi compare l'articolo con i link che rimandano alla playlist, sia di questa che dell'anno scorso. Insomma, ragazzi, vi potete fare una scorpacciata quest'estate di fantastica musica rock, e così, che se sentite, nel caso sentiste un po' di nostalgia, potete farvi tenere un po' compagnia dalla musica che abbiamo passato in questi anni, in queste giornate. Insomma, ragazzi, a voi io auguro un'ottima estate, una buona giornata ed un ciao e
1: vi stimo, fratello,
0: da Giorgio.
2: Eroi. Top of the hour.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Onde che girano e girando cambian faccia.
12: Lucio Corsi, gli Ex Otago, Cimini, gli Street Clerks. I più bei live acustici di Poliradio li puoi rivedere sul nostro canale YouTube.
11: E dopo aver girato tutto il giorno, tornano nel porto.
13: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

Me lo dicevi sempre, la vita è una prigione che vedi solo tu.

0: Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ora è faticoso persino mettere un pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi dare un pasto ad Alessandra e alla sua bambina. In Italia le file nelle mense francescane stanno aumentando. Dona a mamme e bambini un pasto caldo e un riparo sicuro. Manda un SMS o chiama dal telefono di casa il 45538. Dona ora.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
4: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
8: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
9: Da Steven Spielberg.
8: Non riesco a capire, sono persone.
10: No.
9: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
8: Cosa vuoi fare?
10: È la verità. Appartiene a 7 miliardi di persone.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: All of the hits from yesterday to today, only on Polyradio.

0: Salve, sono ancora io alla radio. C'è chi fa campagne pubblicitarie altrove, ma non qui. Forse ti sfugge che ascoltare prima gli spot in radio aumenta l'attenzione e il ricordo delle campagne e migliora la performance di tutti i media. Chi ascolta gli spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web, su stampa e affissioni.
1: Investi in radio, la radio rende.
0: Scopri il ritorno dell'investimento della radio, motore di crescita, su laradiorende.it.
2: Ehi, lo sapevi che i nostri format sono

0: fine della storia. Domani ti sveglierai in camera tua e crederai a quello che vorrai. Pillola rossa. Resti nel paese delle meraviglie e vedrai quanto è profonda la tana del bianco negli occhi.
1: Pills.
0: Seguimi.

0: Bentornati amici di Pils, io sono Mattia, qui ho l'onore quest'oggi di avere i Marrakesh Express.
1: Ciao.
2: Ciao.
0: Ciao ragazzi, come state?
1: Abbastanza bene, dai. Un po' di tosse, come ti dicevo prima, però...
3: Io uguale.
0: Anche tu la tosse?
3: Ma io sono un po' guarito in realtà, ma sono stato...
1: Ma forse, cioè...
3: Sono il paziente zero, forse.
1: Esatto.
0: Ah, cioè, il paziente zero dell'antivirus.
1: C'è un fil rouge.
3: Forse sì.
0: Ragazzi, domanda di rito. Come vi siete conosciuti? Perché?
3: Io? Ok. Beh, ci siamo conosciuti al liceo perché un suo componente della sua band precedente, quella del liceo, veniva a scuola con me. E tra una cosa e l'altra... giri in comune, perché io avevo un'altra band.
0: Ok.
3: E ci siamo conosciuti, poi a un certo punto loro avevano bisogno di un batterista, io ero batterista, e ci siamo riuniti ancora di più e ci sono stati altri progetti in mezzo, insomma, siamo diventati molto, molto amici.
0: Il liceo dove?
3: Io Vicenza.
0: Vicenza.
1: Io provincia di Vicenza.
0: Ah, ok.
1: Atene.
0: Quindi vi conoscete dall'età di 15 anni forse?
1: Ah, sì, un po' dopo, dai, 16, 17, sì.
3: Sì,
1: eravamo
3: sì,
1: in
3: sì.
1: Terza, quarta superiore.
0: Sì. Ok, quindi siete amici da sempre, diciamo, anche perché il progetto Marrakesh Express nasce nel 2022.
1: Sì, a livello proprio embrionale, sì. Poi ufficialmente con produzioni nostre dopo, però le prime cose che abbiamo fatto, sì, nel 2022.
0: Ok, quindi e come gestite questo fatto di essere amici, diciamo, di lunga data? Cioè, litigate?
3: A volte,
0: spesso.
1: È successo, però poche volte.
0: Cioè, perché
1: volte.
0: Gli scazzi tra amici sono un po' più
1: però
0: pesanti, forse.
1: Devo dire che è un plus l'amicizia in questo senso, perché, a parte che abbiamo chiamato l'EP di Amicis, perché comunque nasce proprio tutto dal fatto dell'amicizia, ma anche se vuoi il nome Marrakesh Express, che prende dal film, che è un film letteralmente sull'amicizia, certo. di vecchia data. E quindi no, è una cosa voluta, anzi è proprio contestualizzata all'interno del progetto, e il progetto ha senso di esistere proprio perché c'è amicizia alla base. E poi in realtà è un plus a livello di rapporto anche professionale, chiamiamolo, il fatto di avere questa intesa, questa amicizia, e ci diciamo anche molto più, in maniera più, diciamo, senza peli sulla lingua, quello che pensiamo sulle varie cose su cui stiamo lavorando a livello musicale. E poi secondo me è un plus, perché almeno io mi fido ciecamente del suo gusto, quindi ogni volta che ci sono dei dubbi su, non so, questa cosa che ho scritto mi ispira ma non so se mi piace, cosa ne pensi, se lui mi dà green light, per me allora funziona, cioè non mi pongo neanche ulteriori domande.
0: Certo. Quindi Marrakesh Express, dal film di Abba Tantuono, che è dell'89 se non sbaglio.
3: Sì.
0: Comunque fine anni 80.
1: Forse 90-91.
3: No, mi sa che l'avevamo guardato l'altro
1: 89.
3: Giorno.
0: Fine anni 80, inizio 90 comunque.
3: Sì, sì, sì, sì.
0: Che è un po', cioè io nella vostra musica, anche nella vostra estetica un po', ci rivedo un po' questa ricerca di, non so, riscoperta dell'estetica anni 80-90. È una mia impressione, cioè, è una cosa che ricercate o anche vi viene naturale?
3: Ma forse, cioè, più che ricerca, penso che sia dato anche un po' forse dei nostri ascolti di sempre, cioè, nel senso non penso che ci sia una voglia... di fare un revival tipo degli anni 80, 90, 2000, cioè, soprattutto se penso in prospettiva di tutto quello che ascoltiamo, forse anche i primi anni 2000 sono le robe che ascoltiamo anche di più.
0: Cosa ascoltate? Perché
1: anni 80
0: non mi ditemi un po' di tutto.
1: No, sì, un po' di tutto. No, anni 80 io tantissimo, anche lui, New Order.
0: Okay.
1: Che per me anzi forse sono la mia cosa preferita. E anni 80 sempre molto Talking Heads.
0: Mm-hmm.
1: E poi passando magari ai 90, fanatico proprio dei Smashing Pumpkins, tutta l'ondata Britpop anche. E scavallando nei 2000, Strokes, Libertines, Crystal Castles 2010 e giù di lì.
0: Ok, sì. Mentre c'è Dylan, simile.
3: Cioè letteralmente la stessa roba, cioè siamo cresciuti ascoltando le stesse cose.
1: L'unica cosa è che magari ascolto più musica tipo Battisti,
3: esatto.
1: Quella roba lì italiana tantissimo.
0: No, infatti, io ascoltando il vostro EP The Amicis, che è uscito il 10 aprile, ho avuto un po' l'impressione, ditemi se sbaglio, un po' nell'estetica ho pensato a, non so se lo conoscete, Carella, la Sfinge, l'album Sfinge, che è incredibile. E anche un po' nel mood, nella vibe, il George Michael degli anni 90 a inizio anni 2000, quindi che ne so, Outside, Fast Life, è un qualcosa in cui vi ritrovate? Forse magari nella ricerca del clubbing, nella ricerca di quell'esperienza lì, della musica elettronica spinta, forse anche nell'apertura.
3: Ma devo dire, secondo me, forse soprattutto nel primo EP, ma in generale anche un po' l'attitude che abbiamo nella vita, di vivere anche il mondo della notte e questo tipo di cose, forse c'è anche un po' quel collegamento, no? Quindi anche, cioè, riportandoci di nuovo al mondo del cinema, che comunque si può ben capire che è molto legato anche al progetto, se si pensa a tutti i film degli anni 90, Trainspotting, Human Traffic e tutta quella roba lì, cioè è un po' un collegamento un po' diretto. Musicalmente, forse anche a livello di estetica, non lo so, però penso che son cose che, se rimangono lì, si sedimentano un po' inconsciamente, anche, cioè, fanno parte del progetto, non so come dire, no? E quindi sì, secondo me un po', cioè, quella roba lì, forse non volutamente,
0: certo, no,
3: però...
0: ma non c'è mai forse la ricerca
3: no,
0: anche copiare, che ne so.
1: Beh, comunque Enzo Carella, grande reference,
0: grandissima.
1: Tra l'altro, sempre tornando con Battisti, Panella, che scriveva i testi di Carella, poi ha fatto tutto il periodo bianco di Battisti, quindi gli ultimi 4 album di Battisti, quindi, che è una cosa, secondo me, molto sottovalutata di Battisti. Gli ultimi anni sono, per me, sono synth pop fighissimo.
0: Sì, ma per me
1: l'avanguardia.
0: Panella è veramente forse uno dei migliori ad aver scritto in Italia, credo, perché Carella, ha iniziato con Carella, però sono d'accordo con te, gli ultimi album forse di sperimentazione di Battisti sono veramente forti. Il 10 aprile è uscito The Amicis, come l'avete festeggiato questa uscita?
3: Perché è stato molto strano, perché io ero via per lavoro praticamente tutto il mese di aprile, e quindi eravamo a distanza, ed era un momento anche molto, chiaramente per chiunque quando esce qualcosa è un momento un po' speciale, sentito. In questo caso penso che l'abbiamo sentito un po' di più, perché come abbiamo ripetuto molte volte, cioè è stato un EP dei brani anche che abbiamo scritto un po' più sentiti a livello proprio di produzione, di composizione, rispetto a molte altre cose che abbiamo fatto, forse perché c'è stato proprio un processo di scrivere in cui ci siamo più focalizzati su quello che ci è sempre piaciuto, riportandoci di nuovo a quell'estetica lì, a quel modo di fare musica dei primi anni 2000. Quindi devo dire, è stato molto strano essere distanti, poi ovviamente quando io sono tornato ci siamo ricongiunti, siamo usciti e abbiamo fatto le solite robe.
0: Avete fatto festa.
3: Abbiamo fatto festa.
0: Quindi si distacca un po', come dicevi tu, da Asa Nisimasa, che è il vostro primo EP.
3: Sì.
0: Anche sia nelle musiche che nei testi.
3: Mm-hmm, sì,
0: e,
3: sì.
0: Dicevi, un po' più introspettivo. Cos'è cambiato? Cioè, siete cresciuti voi? Era diverso quello che cercavate?
1: Sul primo EP, secondo me, è nato da una volontà di far musica insieme, banalmente. E quindi non ci siamo... cioè, facevamo proprio musica per fare musica, senza... non so come dire, abbiamo buttato dentro un po' quello che ci passava per la testa, perché avevamo voglia di fare questo progetto, sostanzialmente. Su The Amicis invece, secondo me, c'è stata molta più ricerca di... ti dico sincerità, ma non che il primo EP non fosse sincero, però era proprio un'esigenza più interiore anche di esprimersi, il motivo per cui abbiamo scelto di cantare molto di più. Sono tutte canzoni cantate da noi, a parte, vabbè, il featuring con Numarella, in cui cantiamo sia noi che lui. E appunto la scrittura a livello lirico di testi, per raccontare qualcosa che veniva sinceramente da dentro. E quindi è stato un passaggio più di esigenza, diciamo, personale, che una cosa studiata magari a tavolino. E questa è stata la differenza principale, secondo me.
3: Sì, penso anche, cioè, forse in quel periodo lì di Asa Nisimasa c'era anche un altro tipo di ascolto, un altro tipo di di cose che facevamo in generale, cioè proprio a livello di vita, che poi chiaramente poi è quello che ti influenza poi in quello che fai musicalmente, no? Ed eravamo molto più dentro anche alla musica elettronica, al mondo della musica elettronica, e non che adesso non lo siamo, però penso che un po' il cambiamento, insomma, della vita che fai nel corso dei mesi e degli anni ti portano anche a scrivere le cose in maniera diversa.
1: E
3: penso.
1: Poi abbiamo anche sviluppato una maniera totalmente diversa di scrivere, sì, proprio di registrare, di produrre tutto, che ci ha portati più in una direzione, ripeto, sempre in maniera molto naturale. E in realtà siamo tornati anche un po' all'approccio di scrittura che avevamo magari quando appunto ci siamo conosciuti al liceo, perché in realtà le canzoni sono molto più indie.
0: Sì, sì, sì.
1: Ma perché appunto è quello che secondo me sappiamo fare meglio.
0: Certo. E forse tra i cinque brani dell'EP, forse quelli un po' più introspettivi sono Radio Alice e 150 chilometri. Da cosa nascono quei due brani lì? Perché da un'osservazione, da un'osservazione del mondo che vi circonda, o è qualcosa che vi viene da dentro della vostra esperienza?
3: Ma io penso che in particolare Radio Alice e 150 chilometri siano più un'introspezione, cioè nostra, proprio uno sguardo verso di noi. Mentre ad esempio, cioè giusto per fare un paragone con Massimino e Guardie Ladri, cioè sia un'introspezione, ma c'è proprio anche il confronto, secondo me, verso il mondo esterno. Cioè è anche più sono anche più brani sociali, politici quasi, no? E mentre invece Radio Alice e 150 chilometri sono più una riflessione anche sul nostro momento della vita, su come stiamo, paradossalmente, proprio effettivamente. E quindi sì, c'è proprio introspezione rispetto a noi stessi, quindi neanche tanto al mondo esterno, ecco.
0: Qualche settimana fa invece avete aperto il concerto dei The Help, giusto? Che esperienza è stata? Perché c'è stata una ragazza della radio, Marianna, che saluto, che non è potuta essere qui oggi, e mi ha detto è stata una serata incredibile. Voi vi siete divertiti, avete suonato, avete aperto il concerto?
1: Sì, in realtà l'abbiamo tipo chiuso?
0: Cioè,
1: perché eravamo dopo in scaletta, vabbè, sì. Perché è stata, loro hanno fatto DJ set e sarebbe stato strano metterli alla fine, effettivamente. Perché sì, vabbè, come timetable era più giusto così. E, no, è stato fighissimo. In realtà è successo tutto molto velocemente, sia da quando ce l'hanno proposto e da quando effettivamente c'è stato l'annuncio e tutto, nel giro di una settimana. Sì, è successo tutto.
3: Cioè, per assurdo, la settimana prima eravamo a Parigi a suonare con

0: po' più dagli altri è la ninna nanna, chiamiamola così, Let's Meet in My Dreams. Quella è una roba un po' diversa. Cosa avevate bisogno di dire lì?
1: Beh, è diversa, ci sta assolutamente come commento, perché in realtà è una canzone che avevo fatto nel 2019,
0: quindi sette anni fa,
1: ed era una demo che avevo nel computer da 7 anni, certo. Letteralmente, che però a cui ho sempre pensato, perché comunque era stata scritta in un momento molto particolare e complicato della mia vita, e abbiamo pensato comunque di riprenderla. Tra l'altro, a livello di produzione non abbiamo toccato praticamente niente, forse abbiamo rifatto le voci, ma forse no, e ci stava assolutamente all'interno dell'EP, perché appunto l'EP comunque traccia un po' il nostro percorso dell'avere 20 anni, di aver avuto 20 anni, e quindi quel momento in cui un po' fai i conti, tiri le fila di quello che è successo e sì, tiri le somme della tua esperienza di quegli anni, e quello per me era un momento importantissimo da raccontare, quindi andava messo. E secondo me è stato anche interessante riscoprire il pezzo e riagganciarlo poi tipo con Radio Alice, che comunque i pezzi sono collegati, cioè proprio a livello musicale.
0: È una cosa che io apprezzo tantissimo, quando finisce un brano ma neanche te ne accorgi, ne so, penso a Clandestino di Manu Chao, che son tutti brani collegati, mm-hmm. È una cosa che veramente apprezzo tantissimo, e infatti l'avete messa come primo brano dell'album, subito dopo parte Radio Alice che spinge tantissimo, e anche l'ordine dei brani è voluto, immagino. Certo. È un po' un roller coaster di energia.
2: Certo.
0: O no?
2: Sì. Riguardo, già riprendendo anche questa cosa qua di Let's Meet, noi diciamo sempre che Let's Meet è l'intro, ma è anche l'outro. Cioè, idealmente te lo immagini che chiude anche l'EP. E per questo, secondo me, funziona molto bene. Hai detto bene una ninna nanna, perché quando noi abbiamo ripreso il brano che lui aveva dentro il computer, l'abbiamo ripreso quando eravamo in montagna da lui, c'era anche una nostra amica e disse proprio, cioè, questa cosa qua che sembrava quasi una ninna nanna letteralmente, e riguardo all'ordine, cioè, penso che è venuto un po' spontaneamente, cioè proprio naturalmente. Era ovvio che Let's Meet dovesse stare all'inizio, e nel momento in cui abbiamo ripreso in mano il progetto di Let's Meet, l'avevamo fatto in un certo senso, che sapevamo quello che sarebbe arrivato dopo, e infatti Radio Alice è nato nel momento in cui abbiamo ripreso Let's Meet, quindi aveva senso che si unissero, e poi tutto il resto è arrivato da sé, secondo me.
0: Prima avete parlato anche di Umarell, perché in Guardie e Ladri, mm-hmm, c'è la collab, il featuring con Umarell, sì. E cosa vi è rimasta questa collab? Com'è fare musica insieme?
1: Beh, allora, con lui è stato molto figo, è un personaggio intanto secondo noi super talentuoso, super acculturato di musica, nonostante sia giovanissimo, quindi è stato molto formativo anche per noi. Banalmente abbiamo imparato un sacco di cose, sia anche a livello di produzione, perché lui ha un modo tutto suo di produrre, sia a livello musicale, perché comunque c'è stato uno scambio di ascolti che è stato molto interessante. E quindi in realtà, al di là dell'esperienza del registrare di per sé, è stato interessante anche tutto il contesto che si era creato. E poi è stato interessante, perché noi avevamo questa demo solo strumentale di questa canzone, che appunto avevamo iniziato a scrivere sempre lì dopo Radio Alice, in quei giorni lì, però ci eravamo un po' arenati, e poco dopo siamo andati a vedere un live di Umarell, che già conoscevamo perché avevamo fatto un concerto insieme mesi prima, e abbiamo detto: cazzo, potremmo fare questa canzone con, cioè, passargli la demo, magari lui ce la può un po' svoltare, e perché comunque ci piaceva molto l'approccio con le cose che aveva buttato fuori lui. È una bella scrittura, molto interessante, secondo me, nel panorama musicale italiano in questo momento è super interessante.
0: Sì.
1: E quindi niente, lui è stato super entusiasta, si vede dal personaggio comunque che è molto entusiasta, quindi abbiamo giocato facile.
2: Ci è voluto molto poco
1: per convincerlo.
0: Per convincerlo, si è trovati subito.
1: E lui tipo nel giro di pochissimo.

0: ci ha rimandato indietro il pezzo con la demo della sua voce, poi da lì ci siamo trovati in studio e niente. È stato molto veloce in realtà come cosa.
1: Ragazzi, siamo in chiusura, quindi vi faccio una domanda secca a cui voglio una risposta secca. C'è una canzone che avreste voluto scrivere o fare voi?
0: Certo, tantissime.
1: Una soltanto.
0: Ti dico This Must Be The Place dei Talking Heads.
1: Bella.
2: E dico Agony di Young Lean.
1: Ok, ragazzi, voglio ringraziarvi Lorenzo, Dylan, i Marrakesh Express.
0: Grazie mille.
2: Ciao, grazie mille. Ciao, ciao.
1: Ci vediamo, ci lasciamo con il live di 150 km yes. fatto nel nostro studio. Adesso potete anche vederlo sui nostri canali social. Questo era Pills, vi ringrazio. Ciao a tutti.

0: Isola Rossa. Resti nel paese delle meraviglie e vedrai quant'è profonda la tana del bianco negli anni.
1: Bills.
0: Seguimi.
2: Un saluto amici e amiche di Poliradio, io sono Johnny e oggi sono qui per questo nuovo episodio di Pills con Lil Jolie. Ciao, benvenuta.
3: Grazie, grazie a voi.
2: Come stai?
3: Tutto bene, voi? Ah, questa noi... giornata piovosa, uggiosa.
2: Madonna. ma tu sei a... eri già a Milano?
3: Io vivo qui.
2: Ok, ok. Sì, quindi sì. Sei arrivata dall'altra parte della città. Ci sono stati un sacco di problemi.
3: Ci sono stati un po' di problemi. Oggi il cielo ha voluto... ha voluto che io mi innervosissi la prima mattina.
2: Però tu non sei di Milano.
3: No, io sono di Caserta.
2: Ok, e tu hai fatto praticamente buona parte della tua infanzia lì. E poi dopo, quando è che ti sei trasferita qua?
3: Mi sono trasferita prima a Roma a 18 anni e 19. E poi a 21, 22 qui a Milano.
2: Ok, più bella Roma o Milano?
3: Roma.
2: Ok, ci sta, ci sta, ci sta. E nella, nel tuo percorso musicale com'è che... Allora, so che hai iniziato da piccolissima a suonare.
3: Yes.
2: E com'è che sei arrivata fino a qua?
3: Perché questa è l'unica cosa che mi fa sentire bene. Una delle poche cose che mi fa sentire viva, forse, fare musica. Quindi non so starci senza... cioè, non immagino una vita senza questo.
2: Ok, e vabbè, quindi poi dopo hai fatto il tuo percorso, sei arrivata fino al palco dell'Ariston. Yes. Una cosa che so che è una domanda super banale, ma ti chiedo com'è viversi l'Ariston da quel lato lì? Perché noi l'abbiamo visto veramente proprio da 50 metri, no? E quindi ci chiediamo sempre com'è che sia.
3: È una bella botta, cioè dico sempre che fin quando lo vedi per televisione non ti rendi conto di quanto è gigante, ma non a livello gigante a livello emotivo, a livello di pressione anche psicologica. E per me è stato molto molto intenso, cioè sono stati giorni faticosi.
2: Ok, perché poi dopo alla fine tu sali, fai il tuo e tu hai davanti un milione di persone che vedono solo quei tre minuti.
3: Esatto, vedono solo quei tre minuti, poi tutto quello che c'è dietro in realtà è la vera e propria, non so come dire, cioè quello che mi... cioè dove ho sentito più pressione forse, proprio nelle interviste in mezzo alla strada, ai party. È lì che mi sono un po' disorientata.
2: Però durante la settimana del festival.
3: Durante la settimana del festival, sì.
2: E perché invece poco prima e subito dopo, com'è che...
3: Poco prima e subito dopo, diciamo che io ho rimosso una buona parte di quei momenti, perché ero talmente tanto nella bolla che... c'era come... appena mi spostavo dalla bolla... Mi sentivo dissociata, quindi ho dovuto veramente fare i conti con la mia testa. Cioè è stato bello, è stato catartico, ma non è stato neanche facile.
2: Ok.
3: E comunque per una ragazza della provincia di Caserta arrivare all'Ariston, cioè comunque sicuramente non potevo neanche immaginarlo nei miei sogni più lontani.
2: Certo. Ma infatti, infatti arriviamo proprio a questo, no? Cioè Passaporti e Caramelle, che è il tuo ultimo brano che è uscito pochissimi giorni fa, che parla proprio di questo, no?
3: Sì.
2: Cioè nel senso, chiaramente immagino che tu non te lo aspettassi quando avevi appena iniziato il tuo percorso. Qual è la differenza... anche emotiva che c'è stato tra il momento in cui hai iniziato, anche magari le aspettative che avevi e quello che stai costruendo oggi giorno per giorno?
3: Sicuramente quando sei piccolina ti sembra tutto un sogno, no? Ti sembra tutto cioè come se fossi baciata da Dio, cioè, e quindi cioè te la vivi un po' come un gioco, cioè almeno io me la vivevo come un gioco, cioè non andavo a rincorrere i numeri, non andavo a rincorrere la paura di fallire, cosa che poi magari quando cresci e ti accorgi che in realtà sta diventando un lavoro e che quindi ti porti anche dietro delle responsabilità. Cioè comunque io ora a 26 anni devo preoccuparmi di come pagare l'affitto, di come mangiare, di come vivere, e E quindi a volte penso sarebbe bello tornare indietro a quando non avevo queste sovrastrutture, queste... Cioè, io cioè, a volte dico... cioè, quando diventa un lavoro, poi la musica in un modo o nell'altro la va a sporcare.
2: Certo.
3: Cioè, perché non è soltanto un gioco, non è soltanto libertà di espressione pura. Cioè, lo è, però comunque... Se appena c'entrano i soldi e c'entra il lavoro, secondo me la stai sporcando.
2: Ma cioè viviamo anche in un sistema economico in cui cioè dipende tutto da quello.
3: Sì,
2: purtroppo sì. E quindi vabbè, tu sei ancora giovanissima e quindi è chiaro che il percorso sarà lungo, ma nel frattempo qual è la strategia che usi? Cioè, quali strumenti usi per evitare che quella cosa diventi un lavoro, ma proprio nel senso etimologico del termine, di un travaglio, una cosa fastidiosa?
3: Non corro più, cioè ti posso dire, non corro più e cioè non inseguo la musica. Io veramente faccio musica quando ho un'urgenza proprio fisica e mentale, non so come dire. Cerco di non... non preoccuparmi di quello che verrà dopo.
2: Ok.
3: Questo. Sto facendo così, ma mi è servito anche un po' fare terapia, perché per un periodo mi ero persa. Cioè, comunque, vuoi non vuoi, ci cadi, purtroppo.
2: Certo. Poi dopo, quando le cose iniziano ad andare, immagina, iniziano ad andare molto bene,
3: sì,
2: hai sempre paura del momento in cui andranno meno
3: sì,
2: bene.
3: Esatto, ma è sempre, cioè, non si può pensare di stare sempre... cioè, cioè non al top. Io comunque non sono mai stata al top, sicuramente, però comunque è normale che con Sanremo hai una risonanza diversa, quindi tutti ti guardano con un'attenzione diversa, ma quello è un po' la maschera, quello è la maschera dell'hype, è un po', cioè un po' quello, cioè quella è finzione, non è la vita vera. Cioè la vita vera è cadere, la vita vera è non avere paura di fallire.
2: Ma anche farlo costantemente.
3: Esatto, farlo costantemente. Comunque tu stai lì a combattere tra, cioè con i tuoi demoni, tra musica, lavoro, soldi, hype. Cioè io queste cose non le voglio più sentire. Cioè basta.
2: Ok, ma una cosa che secondo me è succede spesso è che quando tu vivi in un momento di hype così tanto grosso, le persone che hai vicino, ma non vicinissimo, tipo, non so, i genitori, i nonni, così, le persone del tuo paese d'origine ti chiedono: ok, ma l'anno prossimo lo rifai?
3: Certo, sì sì.
2: E come rispondi a questa cosa?
3: Non è facile spiegare che comunque tutto non dipende da te, cioè dipende da te poco, molto poco. Cioè comunque posso fare musica la più bella del mondo, no? Però
2: certo,
3: non dipende un cavolo da te. Ci devi fare l'abitudine.
2: Ok. E a me sembra che il tuo percorso adesso, che stai andando più in una corrente un po' più, mi verrebbe da dire, dream pop. Tu che etichetta useresti?
3: Ma sicuramente molto più rock, forse un indie rock, un cantautorato. Cantatura alternativo, mettiamola così.
2: Okay.
3: Molto, molto poco. Non voglio dire molto poco pop, però un po' più su una scena alternativa.
2: Ok. Chi sono i tuoi riferimenti quando scrivi? Se ce li hai? Anche
3: tanti
2: culturali,
3: cantautori. Tanti cantautori italiani che mi hanno ispirato un botto per la scrittura, soprattutto. E molto anche il Britpop e tutto quello che c'è nel Regno Unito, comunque.
2: Ok. Chiaro, chiaro.
3: Yes. Sono una chitarrista, cioè comunque vengo dagli assoli e dai riff di Pink Floyd, quindi non lo diresti, però sì.
2: Ma in realtà, allora io ti direi, non sapendo quali sono i tuoi riferimenti, avrei detto più gli Strokes.
3: Anche sì, anche gli Strokes e dei The Cure, però forse più nell'ultimo tempo, cioè nell'ultimo anno, negli ultimi due anni. Prima ero molto più rockettara, cioè proprio prog, quasi prog.
2: Okay.
3: Cioè nei miei ascolti.
2: Cioè, pezzi da sei minuti.
3: Pezzi da sei minuti, solo assoli, di solo ambiente, di reverberi, di chorus strani e di Moog.
2: Che però è una cosa che non fai adesso.
3: No, è una cosa che non faccio, ma mi piace tanto suonare. Cioè non lo faccio nella mia musica, ma mi diverte un botto gemmare. okay. questo tipo di pezzi.
2: E allora, in questo brano che hai fatto uscire in questi giorni, è una tua lettera di amore verso il sud, no?
3: Sì.
2: È una cosa che mi chiedo tantissimo nell'ultimo periodo, è che c'è questo trend della vita lenta, no?
3: Mm.
2: Rappresenta soprattutto una certa parte d'Italia, in genere il sud.
3: Sì.
2: Come ti relazioni con questa cosa?
3: Io sono una che veramente vorrebbe vivere così. Cioè, ho avuto difficoltà quando mi sono trasferita a Milano, perché da noi c'è davvero è così. Cioè, noi davvero siamo. Viviamo con latenza, però è una latenza positiva. Cioè, Milano, comunque c'è il stesso discorso della performance, della paura di fallire, di stare sempre appresso a, cioè di vedere l'altro. Questa cosa da noi a sud non c'è. Cioè, noi siamo molto individualisti, ma nel senso buono. Cioè, io tipo non guardo te perché ti devo arrivare.
2: Ok.
3: Guardo me perché io mi devo salvare. È questo.
2: Che però dall'altro lato non mi sembra una cosa necessariamente positiva, no?
3: Mm, che senso?
2: Nel senso che se io devo pensare al fatto che mi devo salvare io, vuol dire che non ho neanche la possibilità di guardarmi intorno e vedere cosa c'è di diverso da quello che vivo io. Allora, perché allora, anch'io arrivo da un paesino molto piccolo del nord.
3: Spiegamela.
2: Però vedo proprio che c'è... Io vedo proprio il lato dell'individualismo, quello brutto, no? Quindi io guardo solo quello che mi interessa, il mio amico che suona non lo vado ad ascoltare, a meno che non faccia Sanremo, allora a quel punto è una cosa che accetto. Però finché quella cosa...
3: Sì, questo è vero.
2: Ok.
3: Sì, questo è vero. Io sicuramente ho fatto difficoltà comunque ad essere accettata, tra virgolette, come una che se n'è andata dal paesino per fare la cantante, cioè follia, cioè
2: certo.
3: Come dire... Voglio fare l'astronauta, cioè ti prendono per il culo. È così.
2: Forse l'astronauta è anche più accettato socialmente.
3: Sì, forse l'astronauta è anche più accettato. Però io sono troppo legata. Cioè, io amo il sud, e però me ne sono andata. Cioè, capito? C'è sempre questo dualismo che secondo me non toglierei mai da una persona che se n'è andata.
2: Cioè, dici la complessità?
3: La complessità, proprio questo. Cioè, siamo troppo carnali e siamo. Non so come definirci. Cioè, non, se io dovessi pensare, no, agli stereotipi del milanese, no? Io il milanese me lo immagino come uno che sta con le arpe in mezzo alla strada, che non guarda l'altro, ma dice: devo fatturare.
2: Certo.
3: Cioè, un po' mi viene in mente il video di The Verve, Bittersweet Symphony. Lui in mezzo alla strada che cammina e si scontra con le persone. Cioè, per me questo è il milanese. E questa io mi sento. Però io questa mi sentivo anche al sud. Cioè, mi sentivo così in un posto in realtà che è tutto il contrario di quello che è.
2: Ti sentivi la persona che guarda gli altri che si spostano, ok.
3: No, mi sentivo la persona, cioè l'incompresa, la pecora nera. In un mondo però troppo lento per me.
2: Ok. Cioè, sì. Ti capisco molto su questa cosa. E la risposta qual è?
3: Boh, la risposta è bello tornare al sud. Cioè, è bello ritrovarmi. Quando torno mi piace ritrovarmi. Però è anche bello viaggiare, è bello andare via, è bello guardare cosa c'è oltre il tuo naso.
2: Secondo me è molto bello anche il passaggio continuo, no?
3: Sì, è quello. Cioè, forse è quello che ti fa pure scrivere canzoni e ti fa avere quella fotta, quella voglia di rivalsa, non lo so.
2: Il ragionamento logico, cioè logico no, non è vero, il ragionamento emotivo che faccio io è sempre, io quando torno nel mio paesino dico vabbè ma vaffanculo, io sono quello che fa le cose e quando sono a Milano penso non sono un consulente di Deloitte.
3: Esatto, anche io, okay. Anche io, però bene così, magari era così che doveva andare, cioè magari ha scritto così.
2: Sì, forse ce lo siamo costruiti anche noi.
3: Sì. Mi piace pensare che qualcuno più grande di me l'abbia fatto al posto mio.
2: Ok.
3: Mi legittima.
2: questi nuovi pezzi che stanno uscendo, chiaramente immagino saranno l'anticipo di una cosa, che di un disco, di un
3: lo possiamo dire, in autunno uscirà questo cavolo di disco.
2: Ok, non si può dire ancora il nome?
3: No.
2: Ok, di cosa parlerà? Cosa vedremo dentro?
3: C'è tanta introspezione, tanta tante chiacchiere che mi sono posta guardandomi allo specchio e facendo avanti e indietro, come hai detto tu, da un posto all'altro e da un sud a un nord.
2: Ok.
3: È stato molto terapeutico scrivere questo disco. A volte, quando mi dimentico di chi sono e chi sono stata, mi ascolto le mie canzoni e lo capisco.
2: Ok. Quando scrivi le cose che fai, poi dopo le sottoponi a qualcun altro prima di arrivare in una fase, qualcun altro non collaboratore, dico amici, parenti.
3: Oh, no. Sì. C'è la mia migliore amica a cui mando tutti i pezzi. Cioè, sento, cioè, lei è la prima che dico: oh, ho fatto sto hit, sentimela. Oh, sentila. Lei è una che però ti dice la verità. Cioè, se ti fa schifo una cosa, non te la dice. Quindi la prendo proprio come metro di paragone.
2: Ok. E se ti dice che una cosa fa schifo?
3: Se dice una cosa che fa schifo, dico: cioè, mi metto in discussione. Però poi alla fine dico: se mi piace, mi piace. Va bene così.
2: Ok, giusto.
3: Sì, sì.
2: Giusto. Ok, dicevi, quindi tanta introspezione e poi?
3: Tanta introspezione. Non voglio spoilerare tutto il tema, certo, del disco.
2: Ok.
3: Però posso dire che ci sono tanti pezzi che ti fanno pensare. Cioè, non sono pezzi che ascolti per ballare o perdere tempo, per non pensare. Cioè, se ascolti questo disco, non è il disco che ascolti quando vai a fare la spesa. Cioè, devi avere un momento, ci devi dedicare, perché non è un disco facile, sicuramente.
2: Ok, cioè non è un disco d'ascolto disattento.
3: Non è un disco d'ascolto disattento.
2: E quindi va in controtendenza rispetto a quello che stanno facendo tantissimi in questo periodo, no? Cioè, tutti vogliono la hit o la cosa fatta un po' mezza con le AI.
3: Sì, ma come dice De André, sempre in direzione ostinata e contraria.
2: E su questo, guarda, me lo tatuerei.
3: Pure io.
2: Ma non so, perché poi dopo è sempre molto bello parlare con qualcuno che ha questa visione del mondo, ma dall'altro lato mi chiedo: non hai paura di questa cosa?
3: Sì, ho paura, però allo stesso tempo mi fa felice essere me stesso. Cioè, non voglio rincorrere qualcosa che non sono per arrivare. Okay. Cioè, probabilmente starei anche peggio. Cioè, ora magari sicuramente ti devi scontrare con i numeri, con i successi degli altri, ok? Però probabilmente, anche se avessi successo con una cosa che non mi rispecchia, probabilmente starei ancora peggio. Okay. Quindi questa è una mia scelta.
2: E ok, quindi Passaporti Caramelle, il disco che uscirà in autunno, e hai delle date?
3: Abbiamo Roma, facciamo il Nameless a Lecco, che è una figata, e facciamo, ora devo suonare a Parete, che è Caserta, provincia di Caserta, quindi vicino da me, mi aspetto tutta la mia famiglia lì, tutti i miei amici, non vedo l'ora. E poi altre sono in aggiornamento comunque.
2: Ok, va bene, grazie mille.
3: Grazie a voi.
2: Ligio Lio, sono Johnny e questa

0: solo la verità. Ricordalo. Niente di più.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
9: No.
8: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
10: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Ike Mosabe, gli Eugenio in Via di Gioia, Elasi, i Selton. La più bella musica live suonata per Poliradio la puoi risentire sul nostro canale YouTube.
12: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.
13: Bye.

0: economia circolare, sistema agroalimentare, fondamenti delle misurazioni, AI.
1: Ma cosa stai facendo?
0: I fondamentali e proprietà intellettuali.
1: Ma cosa sono?
0: Transmission series. Vedere le macchine artificiali.
1: Ma che dici?
0: Digital humanities. Fundamental of communication network.
1: Ma quanti sono?
0: Building design for tropical climate series.
1: Ma questo non è male.
0: Composizione musicale con strumenti di
1: intelligenza artificiale.
0: Costruzione e nuove tecnologie.
1: Scrivo.
0: Potete iscrivervi al POC online sulla piattaforma di MOOC del Politecnico. Ci sono più di 200 corsi. Dal 14 aprile fino a inizio giugno potete trovare un desk informativo. Passate a salutare e vi daremo un gadget.
2: Ti piace la musica che stai ascoltando? Puoi riascoltare le migliori canzoni della nostra rotazione nelle nostre playlist di Spotify. Una nuova playlist ogni mese e tante altre per ogni occasione. Segui Poliradio su Spotify.
3: All of the hits from yesterday to today. Only on Poliradio.

0: scusami se ti disturbo, ma volevo semplicemente scusarmi per come mi sono comportata ieri sera. Che quando bevo divento un po' molesta e faccio qualsiasi cosa mi passi per la testa. E niente, lo so che sei già impegnato, quindi scusami ancora. Però, insomma, sentiamoci se vuoi. Anche se forse è meglio di no. Vabbè, insomma, vedi tu.
1: Top 40.

0: Play the rock.
1: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.